0: perché siamo barche in mezzo al mare.
1: Radio Padova, Radio Padova, il ritmo della tua estate.
2: In questa notte fantastica

ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Ehi Siri, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Ehi Siri, suona Radio Padova. Stai ascoltando

0: sono le 5 e 2 minuti.
1: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Neck con Io ricomincerei su Radio Padova al Ritmo Italiano. Abbiamo messo da parte un altro appuntamento con le tre canzoni in fila che torna naturalmente rinnovato tra meno di un'ora. Maladie.

0: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

Parlar d'amore era Saif nel pomeriggio di Radio Padova, Ritmo Italiano. Continuano gli europei di nuoto a Parigi. Beh, da oggi al via le prove in vasca, saranno contenti gli atleti di lasciare la Senna. Dalle 18.30 semifinali e finali ci sono anche gli italiani. Certo, Razzetti insegue una medaglia nei 400 misti. Italia in finale anche nelle 4x200 stile libero, sia femminile che maschile. A proposito di pagina sportiva, particolarmente ricca perché gli europei di atletica di Birmingham sono al via, carica ormai, c'è i 129 azzurri, non più 130 visto il ritiro che c'è stato. A caccia di sogni quindi gli italiani, tutto pronto a Birmingham proprio da oggi, prima giornata degli europei di atletica. Leo Fabbri si è qualificato per la finale di lancio del peso, staremo un po' a vedere dal tardo pomeriggio. La musica intanto su Radio Padova, Ritmo Italiano, Madame con Marrakesh, questa è Volevo Capire.

La musica della tua estate suona su Radio Padova. Uelo e Anna Tatangelo. Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors. Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Francesca Michelin.
1: Il mio corpo bianco luna straiato, il mio cuore argento filo spinato, il mio sole e il mio nessuna domanda, solo la strega comanda.
0: Radio Padova, il ritmo della tua estate.
2: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
4: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
5: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
4: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
6: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
7: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90€. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: La disco italiana.
9: Da questo momento
8: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Sono partito da London City, dove c'erano i Beatles, rock and roll.
0: E le canzoni che amerai.

0: Radio Padova News.
1: La guerra tra Russia e Ucraina. Kiev ha colpito una raffineria nella regione del Tatarstan, a circa 800 km est di Mosca. I morti sarebbero 13, 5 morti invece per un attacco russo nel Kharkiv. Si indaga sulla violenta rissa con vittima nel Cosentino. Un 34enne addetto alla sicurezza di una discoteca di San Gineto è morto dopo un pestaggio. In corso di identificazione il branco che ha picchiato violentemente la vittima. Ancora da accertare le cause della tragedia stradale avvenuta ieri sera nel Foggiano, in cui un bracciante è morto e altri 8 sono rimasti feriti. Protesta la Fly CGL. Da fine maggio sono stati 6 lavoratori agricoli morti nel percorso da e per i campi. Prosegue l'ondata di calore sul bel paese, destinata a protrarsi, secondo i meteorologi, protrarsi settimana 18 ore se le cimane all'allerta rossa da nord a sud. Si terranno mercoledì mattina nella sua stroppiana nel Vercellese funerali in forma privata di Livio Berruti, il campione dei 200 metri alle Olimpiadi di Roma 60, è morto ieri a 87 anni. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 16 e 2 minuti.
4: Questa è Radio Padova.

0: Epopea di Dolce Nera su Radio Padova, Ritmo Italiano, 16 e 5 minuti. Ancora una volta a voi l'augurio di un buon pomeriggio. Siete con Maurizio Modica. Ora le tre canzoni in fila. La prima di Clara e San Giovanni, Le ragazze.
1: Tre canzoni in fila.

0: Mario, solo gente famosa, ma famosa, famosissima. Lì ci sono stati, ad esempio, Noel Gallagher, ci sono 90 ville più o meno circa, la principessa Margaret, Mick Jagger, Bryan Adams, Shania Twain, Kate Moss, capito? Gente così, David Bowie c'è stata, Tommy Hilfiger, Hugh Grant, tutti quelli più famosi, Pierce Brosnan, sto leggendo, Nigella Lawson, insomma davvero i più grandi se ne vanno lì solo per pochi eletti, talmente pochi eletti che se tu ci provi ad andare in qualche modo, tipo vuoi sorvolare la zona, arriva un drone e ti dice no, torna indietro subito, altrimenti ti faccio del male, capito? Quindi William e Kate hanno scelto questa villa, una delle 90, a 30.000 euro a settimana, capito? È così che funziona per quelli davvero super mega VIP e reali d'Inghilterra in questo caso, va bene? Per chi invece vuole regalarsi una bella vacanza al mare, un giorno, ma fatto bene, alla Storia Beach, e allora tra poco probabilmente potrebbe essere il vostro momento, quello di digitare il nostro numero di telefono e mandarci un messaggio al 328 319 8000. Questo è il numero di Radio Padova quando sentirete un regalo per te. Pronti? Tra poco. Prima cambiamenti. Sentiamo Vasco Rossi.
1: Cambiare macchina è molto facile, cambiare donna un po' più difficile, cambiare vita è quasi impossibile.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Venezia-Trieste permangono le condizioni di traffico intenso in direzione Trieste, con code tra Redipuglia e barriera di Trieste-Lisert e in uscita allo svincolo di Redipuglia. Sul passante di Mestre, prudenza per un veicolo in panne tra Martellago e Preganzuoli in direzione Trieste. Vi segnaliamo che sulla A28 Portogruaro-Conegliano le aree di servizio Gruaro-Est e Gruaro-Ovest al momento non erogano carburanti. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Radio Padova, un regalo per te.
1: Lasciati conquistare dall'estate del centro a storia di Sottomarina, pensato per chi cerca relax, vacanze da ricordare. Divertiti con i tuoi amici sui campi da beach tennis e beach volley, concediti una pausa nei chioschi in riva al mare con drink freschi, atmosfera vacanziera e lasciati avvolgere dal benessere della piscina Aqua Wellness con l'idromassaggio. E di sera continua il grande divertimento al Village, il parco giochi dove i bambini si divertono e i grandi riscoprono la voglia di giocare. Un'estate da vivere al centro Astoria Beach di Sottomarina. Vi do anche il sito centroastoria.it. Adesso al più veloce che invia un messaggio con scritto Astoria al 328 319 8000 regaliamo una giornata meravigliosa, il Summer Pack di Astoria Beach.

0: Mamma mia di Rosa Chemical qui su Radio Padova, ritmo italiano, beccato al volo il nostro vincitore, lo andiamo a conoscere. Manuel, sei in onda su Radio Padova, benvenuto Manuel. Ci sei? Manuel!
1: Pronto, eccomi!
0: Ciao, ci sei, sei in onda su Radio Padova, benvenuto, hai vinto! Caccia un urlo, di qualcosa, dai, fammi sentire l'entusiasmo, dai, dai!
1: Yeah! Così! Vita la giornata al mare!
0: Bravo, bravo, sono davvero felice per te. Di dove sei, Manuel? Di dove sei?
1: Borgo Veneto.
0: Bene, di Borgo Veneto, grazie per aver giocato con noi, sei stato il più veloce al 328-319-8000 e ricevi naturalmente questo nostro Summer Pack e l'appuntamento per vivere una giornata straordinaria alla Storia Beach di Sottomarina. Buona estate, ciao Manuel, grazie! Ciao!
1: Ciao, ciao, grazie, ciao. Grazie a tutti, ciao!
2: Radio Padova premia la tua fedeltà. Ascoltaci sempre. Il prossimo o la prossima a vincere potresti essere tu.

Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la disco italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Benvenuti in paradiso insieme a noi.
1: E le canzoni che amerai.

0: ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
1: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
2: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
3: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
3: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Su Radio Padova, la disco italiana.
7: Da questo momento
6: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Radio Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form

Silvia Salemi, End of Silence, le 17:54 minuti. Visto che abbiamo ascoltato qualche istante fa anche la disco italiana di Radio Padova, permettetemi di ringraziare i tantissimi amici che ci hanno raggiunto al mare a Porto Santa Margherita sabato sera. È stato un grandissimo appuntamento, eravate davvero tanti, grazie per il vostro calore. Di calore ce n'era sicuramente, ma eravamo in un posto meraviglioso, grazie agli amici e anche all'accoglienza di Porto Santa Margherita. Continua la musica, quella di Radio Padova, Ritmo Italiano del 2023, Bundabash, Paola e Chiara, questa è Lambada.

0: casa, rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: Da Ottica Le Lenti rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto sul nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Radio Padova News.
1: Un violentissimo terremoto ha colpito la Colombia, 7.4 la magnitudo, epicentro nel nord-ovest del paese. Si contano vittime dispersi. A Cali ci sarebbero diversi bambini sotto le macerie di un ospedale. Dopo aver colpito il sud del Giappone, il ciclone Dolphin si è abbattuto sulla Cina orientale. 1,5 milioni di cittadini evacuati, allagata a Shanghai, annullati centinaia di voli. L'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci, arrestato con l'accusa di essere il mandante, l'imprenditore Lavitola, secondo il GIP, voleva accrescere la popolarità del giornalista per lanciarlo in politica. Impietoso il verdetto di Legambiente sulla qualità di mari e laghi italiani al termine dei tradizionali tour di Goletta Verde. Su quasi 400 campionamenti, ben il 34% è risultato oltre i limiti di legge per inquinamento. Azzurri subito in evidenza nella prima giornata degli europei di nuoto in vasca. Le staffette femminile e maschile della 4x200 stile conquistano la finalissima, così come Alberto Razzetti nei 400 misti e Simona Quadarella negli 800 stile. Da Laura Supino, buona serata.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 18 e 3 minuti.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: insieme a voi.
1: Antonello Venditti, bomba o non bomba, 18 e 8 minuti, siete su Radio Padova, buona serata, estate 2026 che ha la parola d'ordine, anzi due. Zero proof, cioè quei cocktail, o meglio mocktail, così si chiamano, cioè praticamente drink ghiacciati con dei distillati analcolici, dei distillati quindi zero alcol, quindi va di moda bere moderato, una scelta di benessere, di gusto e anche di convivialità. Prova ad andare in un baccaro veneziano e chiedergli di darti un bel mocktail zero proof e poi non dico niente, non so come ti risponderebbero, non lo so, forse sì o forse sì, ne ho una mezza idea. Siete su Radio Padova, adesso ascoltiamo anche Santa, la canzone di LDA e H7.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata, ben ritrovati. Il traffico è tornato regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Vi segnaliamo che sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano le aree di servizio Gruaro-Est e Gruaro-Ovest al momento non erogano carburanti. Sulla A4 Venezia-Trieste l'area di servizio Calstorta-Sud, quindi in direzione Trieste, da oggi pomeriggio è invece tornata ad erogare GPL. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, guidate con prudenza.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Romantica la canzone di Ultimo, siete su Radio Padova, Ritmo Italiano, tra poco anche il nostro collegamento con Trebi Meteo per gli aggiornamenti per quanto riguarda il tempo sopra le nostre teste, prima Malika Yan su Radio

0: Radio Padova Meteo.
1: Un saluto agli amici di Radio Padova da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno sul Triveneto, salvo per qualche temporale di calore sui rilievi. Giornata di domani ancora in prevalenza soleggiata, sempre con qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera sulle Dolomiti, in parziale sconfinamento sulle zone limitrofe. Calde d'afa molto intensi con massimi roventi e specie in pianura nei grandi centri urbani, dove si sfioreranno anche i 37-38 gradi. Ma per tutti i dettagli precisi, soprattutto in vista del Ferragosto, scaricate l'app di Trebi Meteo.
2: Radio Padova.
3: Radio Padova.

0: Radio Padova.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto.
1: Radio Padova, Buongiorno Amici.
2: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
3: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
2: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
4: A noi piace mantenere le promesse.
5: Per questo dal 1948 portiamo nella tua tazzina solo i migliori caffè del mondo.
4: Goppion Caffè. Bevilo buono.
6: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci da leone.
7: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
8: Stai ascoltando Radio Padova.

Successo straordinario 1988, Tullio De Piscopo, andamento lento, le 19:47 minuti, buona estate e buon lunedì, siete con me, Franco Ghirardello, grazie per essere di nuovo in questo nostro appuntamento del pomeriggio, o meglio della serata, in cui si fa l'aperitivo insieme, in cui ci si confronta, in cui ci si saluta, in cui si mandano gli auguri, i saluti, insomma potete sempre usufruire del nostro contatto telefonico che io vi rilancio come sempre, che è il 328 319 8000, rigorosamente da segnare, perché ogni giorno ci sono un sacco di premi che arrivano a voi e quindi vi conviene essere belli accorti e poter digitare magari un messaggio quando sentirete. Sapete, c'è un programma che si chiama Un Regalo per Te, dura poco ma lì conta la velocità, la vostra, con il vostro smartphone, quindi rimanete sempre con noi in attesa di questo appuntamento. Ma adesso subito c'è una canzone nuova da ascoltare, Parlar d'amore, c'è Safe su Radio Padova.

0: Padova.
1: E lasciami gridare! Lasciami sfogare!

Siamo andati negli anni 70 con un classicone, Adriano Pappalardo, ricominciamo, 19:54 minuti, ci salutiamo invece noi, Franco Ghirardello, grazie per essere stati con me anche oggi con Si Viaggiare, che torna come sempre domani a partire dalle ore 17. Vi auguro davvero una buonissima serata con la nostra musica che vi accompagna, come sempre. Adesso abbiamo anche una novità proprio che abbiamo pescato dalle ultime settimane, ve la vogliamo far sentire perché si chiama Adesso Ciao. È così, è anche il momento giusto per salutarci. Maninni, ciao!

Da Ottica le Lenti rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto sul nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Radio Padova News.
1: Si aggrava il bilancio del violento terremoto magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. I morti sarebbero oltre 70, decine gli edifici crollati in diverse città, si cercano dei bambini dispersi sotto un ospedale crollato a Cali. La Cina orientale flagellata dal ciclone Dolphin, 1,5 milioni di cittadini evacuati. A Shanghai strade allagate, vie di comunicazione interrotte e cancellati oltre 1,000 voli. Il 34% delle acque dei mari e dei laghi italiani risulta inquinato oltre i limiti di legge, lo documenta Legambiente al termine del tradizionale tour delle sue golette. Il presidente Stefano Ciafani sottolinea soprattutto i ritardi in materia di depurazione.
2: Oltre 500 agglomerati urbani, dove insistono 14 milioni di abitanti equivalenti, scaricano i propri reflui fognari direttamente nei fiumi, nei laghi e nei mari senza alcun trattamento. Questo sta costando all'Italia decine di milioni di euro di multa all'Europa.
1: Prima giornata degli europei d'atletica a Birmingham, stasera la finale del lancio del peso, speranze sul nostro Leonardo Fabbri. Da Laura Supino, buona serata.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 20 e 2 minuti.
5: Radio Padova. Radio Padova, il suono della tua estate.

disco italiana. Ogni sabato dalle 22. Dov'è la disco italiana? Per ballare e cantare insieme tutta la musica italiana più bella di sempre.

per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: ama.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Sono partito da London City, dove c'erano i Beatles, rock and roll.
1: E le canzoni che amerai.

0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
3: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Radio Padova, sera d'estate.

nuotare, poi a correre e poi a stare immobili. Eppure ho questo vuoto, tra lo stomaco e la gola, voragine incolmabile.

al momento giusto, poi saltano fuori. Ci sono delle macchine che sembrano un miracolo. Sappiamo come muoverci nel mondo dello spettacolo. Eppure ho questo vuoto tra lo stomaco e la gola, voragine incolmabile, tensione evolutiva. Nessuno si disseta ingoiando la saliva.

domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

Da Ottica Le Lenti rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto sul nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: ciò che mi fa stare bene. Ora sei tu, amore, e fuori è buio, ma ci sei tu, amore, e fuori è buio.
1: Radio Padova, stai ascoltando Canzoni d'amore.

scende come un bagliore da una stella che guardi e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce l'amore, un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: quando nasce un amore.
1: Radio Padova.
2: Non posso permettermi di bruciarmi, né posso resisterti. Nessun semplice essere umano può stare nel fuoco e non essere consumato.

0: Radio Padova.
1: Sei il primo mio pensiero che al mattino mi sveglia, l'ultimo desiderio che la notte mi culla. Max Pezzali, eccoti.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto. Radio

Da Opticale Lenti rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto sul nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su opticalelenti.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, lunedì 10 agosto. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, martedì 11 agosto. Nessun problema al momento è segnalato lungo la rete viaria del nord-est d'Italia, da Brescia a Trieste. Parliamo della A4 in direzione Torino. Vi informo che è chiusa la corsia di marcia a causa di un incidente avvenuto in precedenza tra il bivio A4 a 34 e Palmanova. Parliamo della tangenziale di Mestre. Sono in atto dei lavori in direzione Milano tra Mirano Dolo e l'innesto con la 4 Venezia Padova e tra Mira Oriago e Mirano Dolo. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro buon viaggio e una buona serata.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.
1: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
2: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
1: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
0: Radio Padova presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Padova dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Su Radio Padova stai ascoltando Canzoni d'amore.

0: Radio Padova.
1: Non conosco felicità più grande che stare con te tutto il tempo, senza interruzione, senza fine. Franz Kafka.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Brava Giulia, è brava Giulia.
0: E le canzoni che amerai.

0: Sono le 23 e 5 minuti.
1: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: ti piace questa musica? Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
6: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
6: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
7: Stai ascoltando Radio Padova.

lascio. Non far bene ti tornerà niente. Non perdono notti né la mente.

Padova. Radio Padova di notte.